con gli ascoltatori, un significato diverso per ciascuno degli ascoltatori, però un altro discorso, quasi il compositore non lo riguarda questo. Però è molto importante che il compositore in se stesso trovi la ragione per vivere